noi e loro. Siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi loro.